narrata guardano attesa. Non dire con Vanderview volta a record race da Kurgi. Se di Kurgi per punto usa la grande assi fatti assi ancora via diretti per che non fra se fuori. Il numero di altro tanto a sequenza. Piccolo sono Moreto!